Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma, sempre su Radio Diffusione Argentina L'Exterior, RAE, trasuoni, parole e notizie per il mondo, un programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina, economia, cultura, scienza e tecnologia e lo sport. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza dell'Argentina. Chi vi parla? Marcelo Ayala vi saluta e vi ricorda che questo programma è membro della comunità radiotelevisiva italofona. Se volete scriverci una email lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Ripeto, raeitaliano@gmail.com. Per ascoltarci dal vivo, semplicemente su www.rae.com.ar oppure sulle app di Radio Nacional o di Radio Diffusione Argentina all'Exterior che potete trovare sia per iOS

Non è difficile capire perché l'interprete argentina Soledad sia un'icona della musica popolare, né perché affascini giovani e non tanto. Non viene chiamata l'uragano di Arequito per caso, no. Infatti, l'essere nata ad Arequito e l'energia che irradia in ognuna delle sue presentazioni con la sua potente voce spiegano di gran lunga sia il

0: Infatti, Soledad Pastorutti nasce ad Arequito, una piccola località della provincia di Santa Fe, nel 1980, e da sempre non ha fatto altro che cantare.
1: Santa vita de los Toyas, alto vuelo sin ampo.
0: Figlia di un fanatico della nostra musica folclorica, Soledad comincia a presentarsi dal vivo da molto piccola, in diversi scenari della sua città ed in festival organizzati nei dintorni. La sua prima presentazione

come cantante professionista a loco a 15 anni. Poco dopo diventa la star e la rivelazione del Festival di Cosquín, il più importante nel suo genere in Argentina. Vende 1 milione di copie del suo primo

0: Ascoltiamo la propria interprete che ricorda quel momento.
1: Mi papà le gustava il folklore, entonces me accompagnava.
0: A mio padre piaceva molto il folklore e mi portava e mi accompagnava e facevamo questo in famiglia e mi insisteva di andare a Cosquín a godere del folklore. Però avevo ormai 15 anni ed il fine settimana pensavo più a come vestirmi per uscire a ballare che ad andare a Cosquín. Eravamo già andati a Cosquín un anno e sebbene ci fosse andata male, non eravamo riusciti a salire sul palcoscenico principale. Allora dissi a mio padre, guarda, è finita. E lui mi chiese di provarci ancora una volta. E quella fu la volta in cui, al posto di una canzone, ne cantammo quattro. Ebbene, a partire da lì è iniziata la mia carriera. Quella prima presentazione nello scenario principale del più importante festival folclorico del paese rappresenta per Soledad l'inizio della sua carriera in un momento in cui il folklore è lontano dalle preferenze dei giovani. Questa adolescente convoca milioni di spettatori in tutti gli angoli del paese e diventa un successo ambito nelle vendite. Così lo ricorda la stessa Soledad. La mia prima presentazione a Cosquín è stata chiave nella mia vita. Perché sono passata da una persona che cantava perché a mio padre piaceva il folklore a diventare un artista professionale. Abbiamo cominciato a riscuotere un cachet, avevo un manager e a partire da lì è iniziata la mia carriera. Dopo ho avuto molti momenti importanti. I primi tre dischi hanno segnato precedenti nelle vendite qui in Argentina ed in America Latina. Ed il primo disco che ho inciso in 8 ore ed in uno studio che era praticamente un bagno, finì col vendere 1 milione di copie.
1: Para que quiero vivir con el corazón deshecho, para que quiero la vida después de lo que me has hecho.
0: La partecipazione di Soledad al Festival di Cosquín e i suoi primi dischi la fanno diventare immediatamente la figura principale del cosiddetto folklore giovane, che porta nuovamente la musica originaria a metà degli anni 90 alle compagnie discografiche multinazionali, grazie ad artisti di età diverse, alcuni più grandi di Soledad ed altri più giovani. Da allora, ed almeno durante quasi tutta la decade successiva, Soledad batte ad intervalli i propri record. Oltre al successo di vendite, soltanto nel 1997 canta in 181 paesi di tutta l'Argentina e riempie 10 volte il Teatro Gran Rex, il più ambito della capitale della città di Buenos Aires.
2: Andando por Paso Gasta de Changuita ya sabía que aunque no llenen de gringos a esto no lo cambiaría.
0: Nel 1999 la casa discografica Sony edita il quarto disco di Soledad Pastorutti, prodotto dal cubano Emilio Estefan ed inciso a Miami. Il nuovo disco evidenzia un notevole progresso come cantante dell'interprete e segna il suo lancio internazionale. Con questo disco, intitolato Yo sí quiero a mi país, la sua popolarità si estende in tutta l'America Latina, Stati Uniti e la Spagna.

del lancio del disco Yo sí quiero a mi país, Soledad esordisce nel cinema. Il film L'Edad del Sol, di cui è protagonista, dà il via alla sua carriera al di fuori della musica. Da allora partecipa a parecchi programmi televisivi, come attrice, come membro della giuria, eppure come conduttrice di un ciclo dedicato al folklore nella televisione statale argentina.

Nel 2006, anno in cui la Sole, come viene chiamata con affetto in Argentina, festeggia i suoi primi 10 anni di carriera, l'uragano di Arequito può contare su moltissimi premi e molte vendite, ricevuti in patria ed in importanti festival internazionali del Cile, Francia e Spagna.

0: I festeggiamenti per i primi 10 anni di carriera comprendono una nuova presentazione in quello storico scenario del Festival di Cosquín. Però ora, insieme al famoso e veterano cantautore Horacio Guaraní, ottiene il riconoscimento di parecchi musicisti, fra cui Mercedes Sosa. Qui di seguito ascoltiamo tutte e due che cantano insieme nel Festival di Cosquín del 2006, occasione in cui si prodigano in elogi.
1: Una estrella, estrellissima, Soledad Pastorutti, Samba para olvidarte. Vamos a cantar. Ah, bueno, por acá viene. Bienvenida. Mañana voy a cantar con ella yo. Gracias, mi niña, gracias. Vamos a cantar de Daniel Toro.
2: A ver cómo sale.
1: Acá está.
2: Sí, señor. Arranco yo, ¿no?
1: Sí, empezamos.

Esto fra la grande interprete Mercedes Sosa e la giovane Soledad è circondato per anni da dicerie su presunte antipatie. Tuttavia, sebbene all'inizio Mercedes Sosa abbia criticato l'alta esibizione mediatica dei primi anni della carriera di Soledad, loro stesse si incaricano di smentire fraintendimenti e nei fatti le partecipazioni di La Sole a spettacoli di Mercedes Sosa non sono poche.

Pa' ti, Soledad, no nasconde mai la sua alegría per essere stata inclusa fra i partecipanti di Cantora, l'ultimo disco della mitica cantante argentina, che consiste in duetti con artisti dei generi più svariati, da Calle 13 a Caetano Veloso. Quando Mercedes Sosa muore nel 2009, Soledad dichiara: è stato un riconoscimento molto speciale. Si comincia a nominare tutti gli artisti che hanno partecipato al lavoro dei più diversi generi. Ti rende fiera il fatto di essere stata lì, di essere stata scelta.

malgrado il fatto di essere stata paragonata a Mercedes Sosa, la stessa Soledad riconosce di non essere ancora all'altezza della grande interprete latinoamericana. Io credo veramente che sia un paragone ingiusto, perché Mercedes Sosa è e sarà l'artista più grande che abbia dato il folklore argentino per quanto riguarda la voce, la sua qualità vocale. Mercedes è riuscita a piazzarsi in tutto il mondo, è stata riconosciuta nel mondo intero, non soltanto in Argentina. Ed io ho ancora molta strada da fare. Mi lusinga questo paragone, però credo vi sia molta differenza. Magari qualche giorno riuscissi ad essere quello che è stato Mercedes Sosa.

di compiere i primi 20 anni di carriera, la Sole aggiunge altre pietre miliari ad essa. Cantare dinanzi ad 1,5 milioni di persone in uno spettacolo pubblico che celebra i 200 anni dell'indipendenza argentina e fra i molti nuovi dischi editi. Nel 2014 si riunisce con la cantante messicana Lila Downs e con quella spagnola Nina Pastori per incidere il disco Raíz. Il disco vince quello stesso anno il Latin Grammy nella categoria Miglior Album Folk

La proiezione internazionale di Soledad Pastorutti non smette di crescere. I suoi ultimi lavori includono collaborazioni con, fra altri, il messicano Carlos Santana e con il colombiano Carlos Vives. 20 anni dopo il suo esordio, la Sole non si ferma. Uragano della musica e passione. Avanza e non si ferma.

0: UNESCO ha dichiarato il tango patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Noi lo dichiariamo cuore di Buenos Aires.
1: RAE Argentina al Mondo presenta Julio Sosa, il maschio del tango.

0: considerato uno dei cantanti di tango più importanti della seconda metà del XX secolo, Julio Sosa nasce in Uruguay, però svolge tutta la sua carriera in Argentina. Ed in soli 15 anni, poiché muore giovane in un incidente, diventa uno dei maggiori idoli della storia del tango.
1: Se cuidan los zapatos andando de rodillas, por eso.
0: Julio Sosa nasce nel 1926 in una località vicina a Montevideo. Suo padre bracciante in Campania e sua madre lavandaia. Per collaborare con la precaria situazione economica familiare, Julio deve lavorare fin da piccolo. Fa il fattorino in farmacia, lustra scarpe e venditori di giornali e, malgrado le difficoltà, riesce a completare la scuola elementare. Sviluppa il gusto per il tango, genere che va di moda sia in Uruguay sia nell'Argentina di quei tempi.
1: Era mio amor, per un dia se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo.
0: Ormai sedicenne, Julio Sosa si presenta come dilettante in diversi scenari della sua città, dove i concorsi di canto erano abituali. Poco dopo, vince un concorso di tango ed è invitato a far parte come vocalist dell'orchestra di Carlos Gilardoni, che si esibisce nei balli della zona e perfino a Montevideo.
1: Porque yo que anduve enamorado rompí como una rosa las cosas del pasado.
0: Quindi abbandona l'orchestra di Gilardoni e, dopo alcune partecipazioni a diversi gruppi, entra a far parte dell'orchestra di Luis Caruso, con il quale realizza le sue prime registrazioni nel 1948. Malgrado quelle prime incisioni, Julio Sosa non ottiene un riconoscimento speciale nel suo paese e decide allora di tentar fortuna in Argentina. Lo storico Luis Biggio racconta quel momento in questo modo.
2: Già con visione di cruzare il charco per este lato del Rio de la Plata, necessitava un materiale grabato come carta di presentazione.
0: Ormai con l'idea di venire a Buenos Aires, ha bisogno di materiale registrato quale biglietto da visita. Julio Sosa approfitta della sua partecipazione al sestetto di Luis Caruso, noto come Carusito, ed incide per la casa discografica Sondor. Registra Caruso con la voce di Sosa. Julio Sosa è un illustre sconosciuto in quel momento. Con quel materiale, più la collaborazione di alcuni amici che organizzano un sorteggio per raccogliere soldi, sale sulla nave ed attraversa il Rio della Plata.
2: Se subió al vapor de la carrera y cruzó el charco.

0: fui a Buenos Aires. Dopo essersi sistemato in casa di un suo conoscente, trova lavoro come vocalist di un gruppo di chitarre che suona la sera in un bar del quartiere Chacarita. È l'inverno del 1949. Appena un mese dopo, la sua carriera inizia a decollare.
1: In aquel café de Chacarita lo escuchó un autor de letras de tango, Raúl Ormaza, che era come un hombre che visitava esos locales notturnos.
0: In quel caffè della Chacarita lo ascolta il paroliere Raúl Ormaza, che frequenta quei posti notturni come quelli che cercano ragazzi nelle serie inferiori. Lo ascolta e senza dirgli niente parla di lui con Armando Pontier ed Enrique Francini, che hanno un'orchestra insieme e cercano un cantante per coprire il posto vacante lasciato da Raúl Verón. Julio Sosa si presenta allora per un provino dinanzi ai direttori Pontier e Francini, un giorno in cui l'orchestra suona nel Teatro Piccadilly. Canta il tango Lloró como una mujer, cioè ha pianto come una donna, e lascia senza parole Francini, che chiama Pontier affinché lo ascolti. Julio Sosa interpreta allora Viejo Smoking e gli offrono di cominciare a lavorare quella stessa sera. Il cantante Alberto Podestà e lo storico Luis Biggio ricordano in questo modo il suo esordio con vestiti prestati.
2: Cantò e, bueno, la gente, immaginate.
0: Cantò. Ed allora, immagina la sorpresa della gente, il tizio cantava e muoveva le mani facendo grandi gesti, e la voce, una voce strana, e si muoveva in un modo che a quel tempo non era comune. Noi eravamo cantanti che uscivamo e cantavamo, nessuno muoveva le mani né niente del genere, prendevamo il microfono e cantavamo. E si presenta Julio Sosa con questo, e Dio mi liberi, e lì rimase con l'orchestra. Pontier diceva che quella sera la gente si fermò e si girò verso il palcoscenico. Nessuno ballò in quel momento, e da allora Pontier si disse, questo ragazzo ha qualcosa.

0: Julio Sosa rimane 4 anni con l'orchestra di Franchine Pontier fino al 1953, quando un altro direttore, Francisco Rotundo, gli offre uno stipendio molto migliore di quello che lui guadagna. Questa è una tappa in cui Sosa può affermarsi da un punto di vista economico, paga alcuni debiti e lascia la pensione in cui vive. Nel 1955 viene ancora convocato dall'orchestra di Pontier, ormai separatosi da Franchine. Julio Sosa è ormai uno dei cantanti più rinomati dell'epoca. Nel 1960 Julio Sosa decide di iniziare la sua carriera solista. Si separa da Pontier e convoca il bandoneonista Leopoldo Federico affinché gli organizzi un'orchestra per accompagnarlo. Per il lancio del suo primo disco solista coniano il soprannome con cui passò alla storia del tango, il barone del tango, cioè il maschio del tango. Con Leopoldo Federico, Julio Sosa incise 64 tango. In questa tappa recita in un film e pubblica un libro di poesia e trasforma una versione propria di La comparsita, recitata con i versi di Perché canto así, in un classico. Leopoldo Federico e lo storico Biggio ricordano quel momento in questo modo.
1: Pero lo estaba tocando yo en un baile, la comparsita, y él se acercó al lado mío así y me dijo, ¿querés que la recite?
0: Yo estaba sonando instrumental la comparsita, y Julio me se avvicinó y me domandó si volevo que lo recitase. Gli dissi, bene, dai, recita. ¿Qué le dovevo dire? Que la comparsita es un tango strumentale. E cominciò a recitare i versi di Celedonio Flores di Perché canto così? E sfondò. La gente cominciò ad applaudire a più non posso. Presentò per la prima volta la comparsita in quel ballo ed il giorno dopo vi era gente del pubblico che chiedeva a grande voce che la recitasse. E rimase come la chiusura dello spettacolo. Cantava tutto quello che doveva cantare, però la chiusura, l'ultimo brano dei suoi spettacoli, era sempre la comparsita.
2: Dio permesso, signori. Este tango habla por mí. Y mi voz entre sus sones dirá por qué canto así. Porque cuando pibe me acunaba en tango la canción materna para llamar el sueño, y escuché el rezongo de los bandoneones bajo el emparrado de mi patio viejo, porque vi el desfile de las inclemencias con mis pobres ojos llorosos y abiertos. Y en la triste pieza de mis buenos viejos cantó la pobreza su canción de invierno. Y yo me hice en tangos, me fui modelando en barro, en miseria, en las amarguras que da la pobreza, en llantos de madre, en la rebeldía del que es fuerte y tiene que cruzar los brazos cuando el hambre viene. Y yo me hice en tangos porque el tango es macho, porque el tango es fuerte. Tiene olor a vida, tiene gusto a muerte. Porque quise mucho y porque me engañaron y pasé la vida masticando sueños. Porque soy un árbol que nunca dio frutos. Porque soy un perro que no tiene dueño. Porque tengo odios que nunca los digo. Porque cuando quiero, porque cuando quiero me desangro en besos. Porque quise mucho y no me han querido. Por eso canto tan triste. Por eso
0: Julio Sosa ebbe una vita personale sregolata, in cui alcuni suoi eccessi furono pubblici, con il mangiare, il tabacco e l'alcol. Tutti conoscevano il suo gusto per le macchine e la velocità.

Nel 1964, in un incidente automobilistico, perde la vita. Aveva soltanto 38 anni. Ed in soli 15 anni di carriera diventò uno dei massimi idoli della storia del tango.

0: Christmas for all the people in the world.
1: Joyeux Noël et bonne année 2017 pour tous.
2: Frohe Weihnachten.
3: Bonne Natale.
4: Entendez, voilà.
5: Merry Christmas.
6: Bonne fête.
7: Tanti auguri di Natale.
8: Bien quai lo.
9: Joyeux Noël.
7: Buon capodanno e tanti auguri.
10: Tutta già si fu.
11: Buon anno.
12: Buona festa.
13: Felices fiestas para todos.
14: RAE. Argentina al mundo.

fase chiusura per il nostro programma, ringraziando Gloria Sarmiento come sempre nella cabina di regia, salutandovi, ricordandovi che potete ascoltarci dal vivo su www.rae.com.ar, potete andare sul sito di Radio Nazionale sulla scheda RAE. Se non potete ingressare, semplicemente cliccate il tasto destro del mouse e lì aprite la scheda in incognito, quindi sicuramente potete ingressare al nostro sito web, dove troverete tutte le notizie e i programmi in formato podcast. Se volete ascoltarci sulle onde corte, frequenza 15.770 kHz. Sarà a domani, ciao!

Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a questa programmazione speciale di estate, ormai nell'anno 2025 nella frequenza della radio pubblica argentina, sempre sulle onde corte tramite il relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America, WRMI, frequenza 15.770 kHz, tramite le app di Radio Nazionale o di Radiodifusione Argentina all'exterior e su www.rae.com.ar o www.radionacional.gov.ar/rae. Chi vi parla, Marcelo Ayala, vi saluta, vi ringrazio dell'ascolto insieme a Gloria Sarmiento dalla cabina di regia. E oggi è un programma con tantissima e bellissima musica argentina e le produzioni della RAE e della comunità radiotelevisiva italofona.

Trae Argentina al mundo, presenta L'Argentina da scoprire. In questa puntata, la strada del mattone crudo. Sulla precordigliera delle Ande, nella provincia di Catamarca, a nord-ovest dell'Argentina, vi sono paesi tanto antichi quanto le loro chiese e case, costruite con mattoni crudi. Si tratta di una delle testimonianze più tangibili del processo spagnolo agli inizi della colonizzazione della regione andina in Sud America. La strada del mattone crudo è il circuito che lungo 55 chilometri percorre quelle costruzioni del XVII secolo. Protetta quale patrimonio storico, la strada del mattone crudo serpeggia sull'antica strada di Almagro, cognome di colonizzatore spagnolo arrivato dal Perù, fondatore dei primi villaggi spagnoli nel nord argentino.

Le costruzioni, alcune delle quali risalgono a 400 anni fa, furono fatte con grandi mattoni di fino ad un metro di spessore, con una miscela di fango, paglia e concime impastati ed asciugati al sole. Un materiale ideale per mantenere una temperatura stabile nelle case di questa zona semidesertica di grandi escursioni termiche. Vi sono 7 costruzioni perfettamente ripristinate, però durante il percorso si possono osservare le macerie di quelle grandi case e delle case principali delle tenute dei colonizzatori costruite con la tecnica adottata dagli indios diaguitas. Fra il XVIII secolo e il XIX secolo la regione fu una delle più ricche del nord argentino a causa dell'importante scambio commerciale con il nord del Cile. Nella zona vi erano muli, pascoli, vini e acquavite trasportate dai mulattieri attraverso i valichi della cordigliera. Attualmente si mantiene il valico di San Francisco, un corridoio bioceanico che collega il nord argentino con la regione di Atacama in Cile.

Si incomincia a percorrere la strada della cittadina di Tinogasta, lì si può visitare l'antica fortezza militare del battaglione di cacciatori delle Ande, costruita durante un periodo di conflitti limitrofi con il Cile. La fortezza è stata ripristinata e lì funziona l'albergo Casa Grande. Da visitare l'oratorio degli Orchera nel villaggio El Puesto, costruito nel 1740 circa, spiccano le travi curve di carrubbo che sostengono il peso della navata. Queste travi si piegavano nel sommergere i tronchi verdi nelle acque del fiume Abaucan per garantire un appoggio che resistesse i venti ed i sismi. La piccola cappella contiene immagini e dipinti portati da Chuquisaca in Bolivia.

Sulla strada del mattone crudo si trova la città di Anigiacco. Le terre di questa zona furono consegnate a modo di riconoscenza dal re della Spagna a Gregorio Bassani Pedraza, che aveva lottato contro la sommossa degli indios calchaquíes. La residenza del maggiorazgo fu terminata nel 1700 ed oggi ospita un museo storico nazionale, quale parte del complesso residenziale vi è la chiesa di Nostra Signora del Rosario, una delle più antiche del nord-ovest argentino.

Strada facendo verso Fiambalà, la seconda città più importante della zona, si trovano le rovine incaiche di Watungasta, dichiarate patrimonio storico. La zona fu abitata dal V secolo DC ed invasa dagli Incas. Loro costruirono una grande fortezza difensiva in cui abitarono fino a 15.000 guerrieri. Quindi si arriva alla chiesa di San Pietro, circondata da un piccolo bosco di carrubi, conservata come monumento storico nazionale. La cappella del 1770 conserva antiche immagini e dipinti del Cuzco del XVIII secolo.

Nella strada del Mattone Crudo, provincia di Catamarca, a nord-ovest dell'Argentina, il comando delle armi è un complesso innalzato nel 1745. Da lì si realizzavano incursioni militari e si manteneva un piccolo esercito per resistere alle ribellioni degli indios. La bellezza e semplicità dei paesaggi e delle costruzioni di questa strada meritano di essere conosciuti. Durante tutto il percorso è possibile trovare i piccoli villaggi dove vi sono cantine familiari e cantine boutique che conservano la tradizione dell'elaborazione di acquavite e vini di altezza.

Sentiamo la musica bellissima della strada del mattone crudo con i fratelli Abalos, la Tino Gastegna.

0: no cansarse.
1: RAE Argentina al Mundo ha presentado
0: Linda la muchachita.
1: La Argentina da scoprire. Oggi la strada del mattone crudo. A cura di Silvana Avellaneda.

0: Ecco, voi sapete che potete ascoltarci sempre su www.rae.com.ar, su www.radionazionale.gov.ar/rae, oppure tramite le app di Radio Nazionale Argentina o di Radiodifusione Argentina all'exterior, sia per iOS sia per Android. E come sempre sulle onde corte, frequenze 15.770 kHz dalle 12 alle 13 UTC tramite il relay locato a Miami, negli Stati Uniti di Nord America, WRMI. Molto bene, è il momento preciso della collaborazione, bellissima parola, che in questo caso viene personificato dalle coproduzioni della comunità radiotelevisiva italofona. Quindi condividiamo con tutti voi una delle bellissime coproduzioni della radiotelevisione italiana e della comunità radiotelevisiva italofona.
1: Amore senza confine. Una coproduzione promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
2: Buongiorno, sono Alessandra Tortosa di Rai Alto Adige e con la storica Rosanna Pruccoli vi voglio raccontare la storia di un legame che sfidò coraggiosamente le convenzioni sociali, ma prima i personaggi della nostra storia. L'arciduca Giovanni d'Asburgo, nipote della grande imperatrice Maria Teresa d'Austria e fratello di Francesco I, imperatore. La giovane Anna Plochl, figlia del maestro di posta di Bad Aussee, una cittadina ad una settantina di chilometri a sud-est da Salisburgo. Il primo incontro, un giorno d'estate al lago Toplitz in Austria nel 1819. Anna Plochl ha 15 anni, l'arciduca Giovanni 37.
3: Un uomo schivo è un uomo che preferisce gli ambienti di montagna e di campagna, quindi arriva a Bad Aussee con l'intento di passare un periodo di tranquillità, di andare a caccia, di andare a qualche festa organizzata in suo onore, e certamente probabilmente non si aspetta di incontrare lì la donna della sua vita. Anna fa parte delle ragazze che vanno incontro all'arciduca e fra loro lui vede Anna appunto giovane, quindicenne, la descrive nel suo diario come una ragazza dallo sguardo di cerbiatta, l'aspetto molto sereno, molto calmo, e questo lo colpisce moltissimo. E da quel momento in poi evidentemente questo pensiero non lo lascia più. Iniziano in un primo momento un'amicizia, perché appunto ci sono 22 anni di differenza, e ogni estate, generalmente intorno al 20 di agosto, lui ritornava a Bad Aussee per le sue vacanze e naturalmente per rincontrare Anna.
2: Entrambi capiscono che il legame che li unisce è molto coinvolgente.
3: Un amore molto profondo che è stato capace di sfidare le consuetudini, le critiche, anche tutti i veti incrociati che erano stati posti al loro amore e soprattutto a una relazione che potesse diventare qualcosa di più importante, come sfociare in un matrimonio. Il primo ad essere contrario è naturalmente il fratello, in quel momento imperatore d'Austria, ma anche il padre di Anna è contrario perché teme che il nobiluomo non abbia delle vere intenzioni, che quindi la figlia sia esposta alle critiche, alle maldicenze e che in un certo senso il suo futuro sia messo in crisi.
2: I timori vengono però dissipati e si apre uno spiraglio di futuro, un futuro però non facile.
3: Forse la persona che più ha sofferto è la giovane Anna. In un primo momento viene data la data delle nozze nel 24 e si pensa che dopo Pasqua i due si possano sposare. In realtà dovranno passare ben 5 anni prima che l'imperatore dia nuovamente il suo assenso, perché in un primo momento l'imperatore, cioè il fratello dell'arciduca, aveva consentito le nozze, fra mille difficoltà, ma comunque aveva consentito, e poi aveva ritirato il suo consenso. Quindi Anna era rimasta assolutamente spiazzata. Avevano così iniziato una convivenza che però aveva esposto Anna a numerose critiche, ma anche a numerosi problemi di coscienza, poiché Anna era stata educata ad essere madre e moglie, ma anche a vivere secondo le consuetudini, le regole, le tradizioni e anche naturalmente le regole religiose. Quindi per lei tutto questo era estremamente difficile. In più, per convivere con l'arciduca, era stata spostata in un luogo a lei assolutamente estraneo, al Brand. Strandhof, un luogo anche abbastanza difficile come vita quotidiana, che lei viveva e affrontava completamente da sola. Ogni tanto aveva la fortuna di poter ospitare le sue due sorelle minori, ma altrimenti le veniva vietato di andare alle feste, perché l'arciduca pretendeva che lei fosse il più trasparente possibile e il suo comportamento fosse ineccepibile.
2: Anna vive sola per lunghi mesi, in attesa del ritorno dell'arciduca Giovanni.
0: Cara Nani, come sapevo, Dio era ed è con noi. L'imperatore ha dato il suo assenso, mi ha intimato però di sposarci presto, ma di tacere davanti al mondo. Tu diventerai davanti a Dio la mia sposa.
2: Il 18 febbraio 1829, dopo 6 anni di attesa, la coppia finalmente può sposarsi, ma la condizione imposta dall'imperatore è chiara. Giovanni dovrà rinunciare a tutti i titoli, così come la moglie Anna e i figli, un matrimonio morganatico. Ma un discendente della casa imperiale non può non avere un titolo nobiliare. Viene quindi creato ad hoc il casato dei conti di Merano e la coppia si stabilisce al castello di Scena in Alto Adige, dove risiedono tuttora i loro discendenti. L'arciduca Giovanni è una figura storica importante, vicina ai meranesi e ai tirolesi, percepito molto vicino al popolo. Al castello di Scena, Giovanni e Anna riposano vicini, nel mausoleo di famiglia.
3: Non è una favola, è veramente una storia, un vissuto avvenuto. È testimoniato dalle lettere, dai diari, dal libro che lo stesso arciduca Giovanni scrisse e da numerosi acquarelli che l'arciduca Giovanni commissionò ai suoi pittori di fiducia.
2: La citazione è letta da Sergio Mucci. Grazie alla storica Rosanna Pruccoli e alla parte tecnica Claudia Ragionieri. Un saluto da Alessandra Tortosa di Rai Alto Adige.
1: Avete ascoltato Amore senza confine. Una coproduzione promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
4: Rai Argentina to the world.
5: Rai, se caimo che te Argentina.
6: Rai Argentina al mondo.
7: Rai Argentina al mondo.
8: Rai Argentinian in the world.
9: Rai Argentina al mondo.
0: Bene amici, un po' di musica. Partiamo con questa bellissima Rosita Quiroga e la sua Apologia Tanguera.

0: Visitate il nostro sito web www.rae.com.ar, il sito web di Radiodifusión Argentina all'esterior. Ed è arrivato il momento della rubrica speciale Produzioni della RAE, il folklore.
1: RAE Argentina.

0: Los Chalchaleros y los Fronterizos, due gruppi che hanno fatto storia nel folklore argentino.
1: Los Chalchaleros nacimos con un tarareo, murmullo y silba.
0: Situata nel nord-est del territorio argentino, la provincia di Salta è, oltre ad una delle più belle ed antiche del paese, origine e culla di uno dei filoni più ricchi della nostra musica popolare, il folklore. Di Salta sono, ad esempio, il Cuchile y Samón, Manuel Castilla. Sono pure nati in quella provincia los hermanos Ábalos, Jaime Dávalos ed il Du Saltenio, così come Eduardo Falú, Mariana Carrizo e Daniel Toro, fra molti rilevanti musicisti dedicati al folklore. E di Salta sono i due gruppi folclorici di cui parleremo oggi, los Chalchaleros, creato nel 1948, e los Fronterizos, nato nel
1: 1953. Los
0: Chalchaleros prendono il nome da un uccello da canto del nord argentino, il tordo rosso o chalchalero. I suoi primi membri, tutti molto giovani, dopo essersi conosciuti in un evento studentesco e dopo aver fatto le prove durante alcuni mesi, esordiscono in un teatro della città di Salta nel 1948. Subito dopo il gruppo diventa sempre più popolare nella provincia. Il primo grande successo del gruppo è pure la prima registrazione di Los Chalchaleros in studio e la zamba Lloraré. Los Chalchaleros ricorrono all'armonizzazione vocale strumentale per interpretare zamba tradizionale, così come composizioni di Jaime Dávalos e Gustavo Leguizamón. E con quella proposta semplice contribuiscono a rendere popolare un modello di gruppo folclorico composto da quattro membri che accompagnano i loro diversi registri vocali con una strumentazione di tre chitarre e bombo, indossando una versione idealizzata dell'abbigliamento creolo. La formazione minimalista ed il carisma dei membri rendono compatibile los Chalchaleros con il format delle peñe, cioè centri sociali dove si suona musica folclorica, e con il format dei festival che si moltiplicano lungo gli anni 50. Fin dal 1953 riescono a stabilire una presenza permanente nella radio della città di Buenos Aires ed iniziano ad avere una partecipazione costante nei primi show televisivi di folklore.

0: los chalchaleros si mantengono attivi durante niente meno che 54 anni, fino al 2002, quando si congedano con un grande concerto in Salta. Hanno edito circa 50 dischi complessivamente, coi quali rendono popolari stili folclorici argentini come la samba, la vidala, la cueca e la chalchalera. Sebbene i membri del gruppo siano cambiati lungo il tempo, molti di loro rimangono molti anni in esso. Uno di loro si mantiene perfino durante i 54 anni. Si tratta di Juan Carlos Arabia, che ascoltiamo qui di seguito. Lui manifesta gratitudine verso la vita e Dio per il grande successo con los chalchaleros, malgrado nessuno di loro contasse con grandi conoscenze musicali.
1: Y agradecer por lo mucho o poco que te da.
0: Ringrazio le molte cose che Dio mi ha dato. A me ha dato moltissimo, con l'affetto della gente, con una cosa iniziata come un gioco per innamorare ragazze. Abbiamo cominciato per scherzare e poi siamo venuti a Buenos Aires a cantare e ad incidere dischi. Subito ci hanno contrattato dalla RCA, los Chalchaleros. Il gruppo è nato perché sì, non sapevamo né cantare né suonare la chitarra né niente. Non cantavamo l'ultima sillaba perché non sapevamo respirare.
1: Sueño del alma que a veces muere sin florecer.

pochi anni dopo la creazione di Los Chalchaleros, nella città di Salta, si presenta un nuovo gruppo composto da 4 membri, con base di chitarra e bombo, dedicato al repertorio folcloristico. Los Fronterizos, creato nel 1953, conta su una qualità interpretativa che gli permette di separarsi da Los Chalchaleros e di acquisire la propria identità. Fra le prime composizioni che cantano vi sono La Esperanzada, Campo Quijano e El Indio Muerto.

pochi mesi dopo la presentazione in pubblico, un altro grande musicista, chitarrista e compositore, Eduardo Falù, ascolta Los Fronterizos e comincia a collaborare con il gruppo. Nel 1956 abbandona il gruppo uno dei suoi membri e dal suo posto entra César Isella. Con questa incorporazione il gruppo dà una svolta importante, presenta una struttura armonica nuova, con la voce acuta, cantando spesso sulla melodia, a carico del primo e secondo baritono, mentre il basso alterna l'accompagnamento con pezzi per solisti. Con questa formazione ottengono il loro maggior successo, che gli permette di far tournée nel nostro paese, in Europa, Giappone e Stati Uniti, presentandosi in Vaticano, dove interpretano la messa creola insieme a Eduardo Falù e Ariel Ramírez.

0: assiste negli anni 60 al cosiddetto boom del folklore, culmine di parecchie decadi in cui la musica delle province aveva ritoccato certi tratti, arricchendosi sia dal punto di vista strumentale sia da quello vocale e poetico. L'interesse per la nostra musica originaria era tale che la radio e la televisione mandavano in onda quotidianamente musica folclorica. Nel 1961 si crea il Festival Folclorico di Cosquín nella provincia di Córdoba e Buenos Aires è invasa da peñas, cioè da riunioni sociali dove si suona musica folclorica e da guitarreadas, cioè riunioni dove si suona la chitarra. Di quel periodo solitamente si menzionano due dischi emblematici, entrambi con le voci di Los Fronterizos. Sono Coronación del Folclore di Eduardo Falú, Los Fronterizos e Ariel Ramírez del 1963 e La Messa Creola di Ariel Ramírez con Los Fronterizos del 1964. Con La Messa Creola, Los Fronterizos girano il mondo e vendono migliaia di dischi.
1: En el año 63 obtienen un segundo.
0: Nel 1963, Los Fronterizos ottengono il secondo disco d'oro. Inoltre, quell'anno, la Philips convoca Ariel Ramírez, Eduardo Falú e Los Fronterizos per incidere un disco che ottiene grande successo, Coronación del Folclore.
2: Brazo de la luna que bajo el sol, el cielo y el agua repuntarán, hijo de las cumbres.
1: Llegamos al año 64. Algo se stava gestando desde algún
0: Arriviamo al 1964. Qualcosa stava nascendo da qualche tempo. Ariel Ramírez compone una delle sue opere più importanti. La tematica è religiosa. Si tratta della celeberrima Messa Creola, scegliendo per la sua interpretazione le voci più adatte di quel momento, Los Fronterizos. Così si ottiene quest'opera che tiene moltissimi premi nel mondo e che disco di platino.

Nel 1966, Cesare Sella annuncia il suo allontanamento dal gruppo per iniziare una carriera solista di successo. Los Fronterizos incorporano al suo posto Giagio Quesada e con quel gruppo continuano ad incidere e a presentarsi in Argentina e all'estero con enorme successo e popolarità. Fin quando, nel 1977, annunciano lo scioglimento del gruppo. Los Fronterizos hanno inciso complessivamente oltre 300 brani musicali.

0: Los chalchaleros e los fronterizos si esibiscono nei teatri più importanti dell'America del Sud, fanno tournée in tutto il mondo e sempre sono considerati veri maestri nel loro genere e nella musica in generale.
1: Señora y señores, con ustedes los fronterizos.

RAE, Argentina al Mundo, ha presentado Los Chalchaleros e Los Fronterizos. Due gruppi che hanno fatto storia nel folklore argentino. Produzione Julieta Galván. Speaker Caritina Cosuli. Edizione Julián Caraballo, Matías Arreceigor, Esteban

Molto bene, amici e amiche, chi vi parla Marcello Ayala vi ringrazia insieme a Gloria Sarmiento dalla cabina di regia e vi aspettiamo in questa calda estate qui a Buenos Aires per tutto il mondo in questo bellissimo 2025. A domani, ciao!